Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?

la piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.